0: Imagine on earth and save to steal you the past and is aid most of the over a so mesam
1: Ati
0: prapisi pasa dolce di mille braccia Patrice, io da io, na, tenite, ai, che se ho nas

Anastas sempre stute a salme gli proschini somenaggi anch'io mi suto non mo non hanno marpito con stavron su Cristo e proschino merce di nasia su Anastas in il nome che doxasone sigari Theo Simone tu su Aron chiedame il tuo nomasso nomasone verte pande si pisti proschini somen di tu Cristo e di Anastas i lugari e predi e tu stavru farà in oro do cosmo via pandolse blogunde stondirion in nome di Anastas in attu Σταυρό γαρι πομίεν